0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 30 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Hits.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Ho fatto

0: Specialmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Swim, swim, waterfall in all your skin. Swim, swim.
4: I più suonati.

type. Radio Gibson. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Amore.

to remember. Day to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 18 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 33 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Shout to-

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità momenti.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è rispettato.

0: to remember.
1: It's to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio Gibson.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6:06.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: i più suonati.
1: Non è colpa mia se tu l'hai tradito, ma io ho sempre fatto ciò che mi han proibito.
0: In sequenza continua. In sequenza.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibbs.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Gibson Music,
1: sistema interattivo di musica totale.
0: www.radiogibson.net.
2: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
1: Sono le 7:44.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: ...24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
0: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 10 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Ci sono cose.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete, pronto per una giornata che sa un po' di scossone inaspettato? Oggi nell'aria si percepisce un pizzico di brivido come quando si annusa ozono dopo un temporale. L'Ariete mette la marcia giusta e tra imprevisti che fanno un po' ridere e piccole vittorie di autostima le energie si mischiano in modo tutto nuovo. Non è la solita minestra, oggi l'universo sembra voler scambiare la ricetta con qualche ingrediente misterioso. Toro. La giornata scorre come un fiume che sembra tranquillo, ma sotto la superficie ci sono correnti vivaci pronti a trascinarti in nuovi scenari. Per il Toro oggi il mantra è equilibrio tra testa e cuore, solo che ogni tanto lasciarsi andare agli imprevisti produce magie inaspettate. Chi l'ha detto che i sognatori non trovano mai la strada giusta? Gemelli. Se pensi che oggi sia un giorno piatto, attento, i gemelli sanno trasformare anche il giorno più monotono in una pista da ballo improvvisata. L'energia del cielo ti mette davanti a piccoli bivi, delle scelte quasi invisibili ma cruciali. Insomma, c'è aria di novità. Ma dove? Beh, te lo racconto. Oggi le parole saranno più leggere, come bolle di sapone che si rincorrono nell'aria. Qualche gemelli potrebbe imbattersi in una persona interessante proprio quando non se l'aspetta, tipo in coda al bar o sul bus o sognando ad occhi aperti. Cancro. Se il sole illumina la tua giornata o il cielo ti sembra coperto da nuvole di pensieri, il segno del cancro oggi ha più di una sorpresa in serbo. Sensibilità alle stelle, emozioni fresche come rugiada del mattino. La vibrazione del momento invita a lasciarsi un po' andare e non tutto sarà lineare. Anzi, la bellezza delle piccole cose la si trova proprio nei dettagli storti, nei fuori programma dei sentimenti e nella possibilità di ripartire da una parola gentile. Meglio salpare con la mente aperta. Leone. Oggi il segno del leone sembra brillare di luce propria come una stella alla ribalta. Si avverte nell'aria quella voglia di fare, di muoversi, magari anche un pizzico di sana follia nel provare una nuova strada. Non tutto filerà liscio come l'olio, certo, ma il magnetismo naturale è talmente forte che quasi nessuno riuscirà a resistere a una dose di sana energia. Vergine. Arriva quel momento in cui anche una vergine super razionale sente la voglia di farsi sorprendere dal caso, dalle persone, dalla vibrazione che circola nell'aria. Oggi, tra colpi di scena e dettagli da osservare, le stelle sussurrano attenzione, perché spesso a una giornata comune può nascondersi una dose di piccoli miracoli o grattacapi buffi, tutti da scoprire. Bilancia. Un po' di brio oggi scuote la bilancia, aria frizzantina, mille idee in testa, ma attenzione a non far girare tutto troppo in fretta. Il cosmo mescola carte nuove sul tavolo, tra piccole sorprese, quelle domande che frullano come il cucchiaino del caffè. Insomma, giornata con un sapore di svolta. Occhio ai dettagli, ascolta l'istinto, ma non solo quello. Scorpione. Giornata che inizia con una vibrazione da brivido nella pancia, come quando si sente la pioggia all'improvviso e ci si chiede cosa succede oggi? Il cielo sopra lo scorpione sembra pronto a lanciare piccole scintille di novità in ogni direzione. Occhi ben aperti, perché ogni dettaglio può cambiare il mood del giorno. Le stelle suggeriscono curiosità e la parola d'ordine. E se arriva un pensiero strano, lascialo fluire, chissà che non porti fortuna. Sagittario. Oggi il segno del Sagittario sente l'aria che frizza tipo quella che precede i temporali estivi. Elettricità pura ma col profumo di nuove possibilità. La routine? Da lasciare fuori dal portone, perché la giornata promette svolte finalmente un po' diverse dal solito tran tran. Occhi aperti quindi, le stelle portano sfide ma anche piccole sorprese senza annunciare troppo in anticipo. Meglio lasciarsi trasportare dalla curiosità, è quello che riesce meglio a questo segno, dopo tutto. Capricorno. Oggi ha la testa piena di pensieri e il cuore mai come ora pronto a scoprire nuove sfumature della realtà. Nell'aria c'è una piccola insospettabile scossa come quando si sente il profumo della pioggia a metà di un pomeriggio afoso. Eh sì, un'occhiata veloce ai messaggi, uno sguardo fuori dalla finestra e senza neanche accorgersene ecco che la giornata si srotola con qualche curva inaspettata. Acquario. Ecco che l'aria si carica di vibrazioni particolari per l'acquario, è come sentirsi sospinti da una brezza che promette sorprese proprio dietro l'angolo. Chi ha detto che le giornate normali non possono accendersi di una piccola magia? Oggi, per chi ha il sole dalla sua parte in acquario, c'è qualcosa nell'aria, uno spunto nuovo, una svolta inaspettata e la sensazione che, anche tra mille impicci, ogni momento può trasformarsi in occasione. Occhi aperti, soprattutto a quei dettagli che di solito non noti, Pesci. Oggi per i pesci c'è un'energia che bordeggia tra curiosità e voglia di cambiamento, come se l'acqua si muovesse sotto uno strato di ghiaccio sottile. Il cielo promette dubbi che stuzzicano e piccole le rivoluzioni silenziose. Lascia spazio a domande nuove tipo: e se provassi a vedere le cose da una prospettiva diversa? Già da adesso qualcosa nel cuore suggerisce che il vero centro non è dove guardavi ieri e dove stai puntando i piedi ora. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8:41.

0: Music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Mercoledì 6 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorrie brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre. Nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. Nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: RadioGibson.net.
2: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
3: Groove Sensation.
2: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
4: Tutto ad un fiato.
2: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
1: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
1: Sono le 9:07.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Nuova giornata, nuove scintille nel cielo degli Ariete. Ti capita mai quella sensazione di avere bisogno di una scossa, di una sfida extra? Oggi la giornata è fatta proprio così, dinamica, piena di occasioni rapidissime, come quelle onde che si infrangono sulla riva e che non puoi lasciar scappare. Pronti a saltare giù, più in alto del solito? Per gli Ariete l'energia non manca, ma serve indirizzare bene, tipo mirare a canestro senza chiudere gli occhi. Toro. A volte ci si sveglia e l'aria ha un sapore diverso, come se tutto stesse per prendere una nuova piega. Oggi il toro sembra sentirsi addosso l'energia di chi vuole davvero cambiare, anche se solo in piccole cose. Hai presente quando si incastra tutto al posto giusto, almeno per un secondo? Ecco, questa giornata lascia che incastro finalmente perfetto, ma basta coglierlo. Gemelli. Svegliarsi oggi sotto il cielo dei Gemelli è come entrare in una stanza piena di porte aperte. Tutto sembra possibile, tutto un po' confuso, ma super affascinante. Non mettere limiti alla fantasia, perché la giornata parte già carica di energia elettrica, quella che fa scintille anche dove meno te l'aspetti. Occhio a non perdersi nei dettagli. Una buona idea è come un gelato d'estate, va gustato senza pensarci troppo. Cancro. Voglia di una giornata diversa dal solito? Attenzione, perché l'atmosfera astrale per il Cancro oggi promette colpi di scena. Un po' come quando esci da casa senza aspettarti nulla di speciale e invece ti capita quell'incontro che ti scompiglia i pensieri. Le onde emotive potrebbero portare novità interessanti se lasci spazio alla sorpresa. Meglio restare flessibili, giocare un po' d'anticipo e, perché no, prendersi la libertà di rischiare dove serve. Leone. Oggi l'universo ti guarda proprio come uno spettatore davanti a un fuoco d'artificio pronto a esplodere di colori. Si respira nell'aria una scossa energetica, una sensazione di svolta, come se sotto la superficie stesse per accadere qualcosa di grande. Curioso di scoprire che giornata ti aspetta? Occhio alle vibrazioni che arrivano. Vergine. Oggi senti il bisogno di mettere tutto in ordine? Beh, c'è nell'aria un'energia frizzante che pizzica un po' le idee e invita a fare chiarezza senza promettere troppa pressione. Oggi il gioco è prendere seriamente solo ciò che davvero lo merita e ballare mentalmente con tutto il resto. Bilancia. L'energia di oggi per la Bilancia è come una playlist eterogena. Tra pezzi romantici, assoli di fortuna e qualche riff di soldi che chiedono attenzione, giornata da prendere a morsi, ma meglio se con un pochino di zucchero a velo sopra, capito? I pianeti invitano a non stare troppo sulle scale, meglio dare piuttosto che pensare se sia il caso o meno. Scorpione. Oggi l'energia si muove come acqua sotterranea, silenziosa ma potentissima. C'è una tensione nell'aria, quella che precede le svolte, i cicli nella testa che fanno cambiare direzione. Preparati a imbatterti in qualche strana coincidenza, sai quelle che fanno pensare che l'universo stia facendo l'occhiolino? Oggi si balla sì, ma con un ritmo tutto scorpione, magnetico, intenso e affilato come una lama di luce. Sagittario. Oggi il cielo ti guarda con un sorriso complice. C'è nell'aria qualcosa che assomiglia ad una brezza di novità mista a voglia di scombussolare la routine. Che sia una scintilla, un tornado, comunque la noia oggi resta fuori dalla porta. E allora occhi aperti e fiuto allerta. Ogni dettaglio promette grandi svolte. Capricorno. C'è come una brezza nuova oggi nell'universo del Capricorno. Quei pensieri freddi, razionali, che di solito reggono la baracca, si mischiano a emozioni un po' meno gestibili. Ogni tanto capita, e forse non è poi così male. Oggi le stelle fanno l'occhiolino, l'atmosfera cambia, ogni dettaglio acquista un sapore lievemente diverso. Quindi preparati, le vibes sono tutte da cogliere al volo. Acquario. La giornata si preannuncia come una sorta di film in cui le comparse diventano protagoniste e tutto può succedere in un battito d'ali. Gli acquario sono come una ventata d'aria fresca, imprevedibili, ma anche simpatici come nessun altro segno dello zodiaco. Oggi qualcosa si muove soprattutto in quei settori dove sembra esserci la muffa, tipo quando apri un vecchio cassettone e trovi una lettera che non ricordavi nemmeno esistesse. Ecco cosa c'è da aspettarsi, tra batticuori, colpi di fortuna e qualche euro in più, magari, eh? Pesci. Oggi sembra la giornata perfetta per chi ama lasciarsi stupire e i pesci si sa vivono quasi solo di emozioni. Nell'atmosfera c'è un'energia strana, come quando senti l'odore della pioggia prima che il cielo faccia davvero sul serio. Che sia una piccola rivoluzione personale o un semplice battito di ciglia, più intenso del solito, qualcosa bolle in pentola. Meglio tenere le antenne ben dritte. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulie.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Stai ascoltando Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson Music.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference. Of

to Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 16 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson Music.
1: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 11 e 42 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ma

Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:07.

0: Radio Gibson, the best of web radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
7: Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Serve una brutta canzone che fa pa, mollare tutto a metà.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

0: Quarterback.
1: Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it easy.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 56 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Ci sono.

0: Mel Gibson.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

0: matta io, ma sono matta.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che facciamo con Madonna?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 13 e 22 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica

0: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: Radio Gibson. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13:46.

0: Benson.
1: Make a difference. My love is what you find.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. E tu?

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: quelli più suonati.
1: E se la mia vita ogni tanto alzerasse.
0: I più suonati. In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.
3: E

Radio Gibbs. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima.

0: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore.

dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:37.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sa le porte
1: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
1: Radio Gibson.
0: Che sito stai guardando?
1: Radio Gibson.
0: Ma sai dire solo Radio Gibson?
1: No.
0: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa.
3: RadioGibson.net 24 ore su 24 senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
4: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
5: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
5: Sono le 16 e 5 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: to remember.
1: It's to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
4: In sequenza continua.
6: Lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu.
4: Grandi successi, uno dietro l'altro.
7: Perché la verità è che nessuno sa stare al mondo, tranne chi non capisce niente.
4: Grandi successi, uno dietro l'altro.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Radio Gibson.
2: Music.
3: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16:50.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson New Music. Radio Gibson, ma che

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: Gizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to remember.
1: Be to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 17:33.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17:54.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: No matter what. No matter what.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 14 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità. Ci sono

Gibson. New music. And it goes. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma che difference.
1: Dimmi cosa sei venuta a fare. Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia. Ma quanto

0: Insomma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 18 e 37 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson, yeah, yeah.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18:56.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Yeah. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: remember.
1: It's a remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 17 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: Lascia stare.

0: Radio Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Ospite.

0: Radio Gibson.
1: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

0: Pubblicità.
1: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
0: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
1: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
0: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
0: E chi ti ha chiesto niente?
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music,
3: Shupa!
4: Radio Gibson Music.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. No
2: matter what. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.
1: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net.
2: www.radiogibson.net.
1: Contattaci.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 41 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Gibbs. Radio Gibson, musica da vivere.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Come on in.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Mel Gibson.
1: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 6 minuti.

Radio Gibson. New music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima. Al chiaro.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 22 e 29 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 49 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: che non esiste niente.
1: www.radiogibson.net, la radio

to remember. Day to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 11 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. Sequenza continua.
2: In sequenza.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson.
2: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un...

0: Radio Gibson. New music.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 53 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: Note d'amore. Le abbiamo raccolte, le abbiamo scelte e stasera le suoniamo per te.
1: Pioggia e sole.

0: Note d'amore. Il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

0: note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.
1: Veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano ad un passato vissuto. Ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente. Vuoi? Averti qui al sapore.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: noi.
1: Note d'amore. In ogni nota si sente il profumo di un fiore.

0: L'amore è l'artefice di tutte le cose e le note d'amore.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade e divento triste, perché poi penso

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai.

0: sono le note che accarezzano la tua pelle. Sono le note di Note d'Amore.
1: Been so many places.

0: radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
1: Radio Gizzo Music, online nel mondo.
2: Note d'amore. Io non conosco che un solo dovere, ed è quello di amare.